ma per cosa che voglio dire o parte per poco bani dopo con o parte un ban framni dire ganga qua un de un ban framni do allo aula ba bien dopo tu bubu ngusani dopo quando buccia qua non cazzo bunga buca cagina bunga bunga na nja mama gwa yo fi wala na anko makana ya na inga ah na na tana na ya chipa erzo na jam fi aso fi aso kai ndo alwa aka ndo babu aso jamanzo karama.